0: parla che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco d'andare cacciando le straniere, bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte. Legge di sua consorte, vada bene, appetito li viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua sudamezza.
0: Di te?
1: Di me.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie sono, questa la tua. Chi prende l'intendenza tua scusa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiedati, or mi è meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu?